patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.

0: dice torque quistar quista Anabattista Anabattista
1: yam
0: suellista
1: yam
0: coffista
1: yam
0: cosita morista fronista
1: yam yam yam
0: yok yok yok star pagana
1: yam
0: luterana
1: yam
0: puritana
1: yam
0: bramina fina zurrina
1: yam yam yam
0: yak yak yak Mahometana?
2: Heybala, heybala, heybala, bala, bala, heybala, heybala, heybala, bala, bala.
0: Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina?
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.

patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.